le lo falta a lei, non lo sei fare. Ma che vestiti, che abbiamo sta piatta da lì, potato me! Quasi, ma la volta mi ricmo schnessa, rotta, ma non sa sta cosa. Ma che fai, ma tu, che tu dai, si fa un gara? Tu ciao, ma che fai, ma tu? E la lì, ma ah, che si, la ghiacca?